0: aprire, c'è da fare fino a nascere, c'è per uccidere.
1: German Cargo 390 Heavy, Montreal Center, good evening.